sani pani gagareza sani pani gagareza sani pani gagareza papa gagareza da papa gagareza da papa gagareza papa gapani ni papa papa gapani ni papa papa gapani ni sani pani gagareza.